che cazzo te ne fica, che insomma è pra ci prendere, ma sbatte che aspetta, e sai pra vivere, vai mi ver facendo tutto, tutto meno sofre, sa perché? Io vou votar quente nessa cidade, cê vai deixar eu ouvir a novidade, pensa bem, mas pensa depressa.